faccia presto, spero, sotto un tal pretesto, di mandarlo via di qua. Di mandarlo via di qua. Vada dunque, mio signore, vada dunque, faccia presto. E non parlo, non si muore, fo che pena che mi dà. Vada dunque, non si muove.

Temerario, tentar dire, temerario, chi t'ha fatto qua venire? Tutto sdegno fu nella faccia,

fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia.

1003 Fra tra queste contadine, cameriere, cittadine, valmontesse, baronesse, marchesane, principesse e valmonne, donne.

Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non la chiara. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.